Anka ready be to me aye. Anka unfa oha biara mo. Anso ajidi ni. O dance di ene sei. Anka ni awa fa mo ene sei. A uni ambi ko ha mo be di dance di acho na mani jidi ya sipie. Nyami wa hongwa.

radice fin fra ieri stessa. Vai ebrei, e io o sai il radicai. E c'è un buon insegnamento.